filona di aras. Prevai gatinantole se mandi a siga gatando. Hai congi singela chimo navira.

gene busca le prose versa da mamma canta da busca le grette busca da mamma le